Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Sestro, Versa, Transcript, Creatura, Vista, Prestimo Legium, Edio Lontanium Tuo, Sesto Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sestum, Descende Vos, Marite Sempre,